Como le vrei ci spogliamo già se Carlitos. Buon dia, Macua. O cate campo to quello 4 ore 8 sono minuto della latina nel cate Mozambique. 4 ore 38 minuti sulla Ponivo. E c'è la nota perfetta. Wait a no hiyo kanovo nya kila kahia nene ai. Na live here. Na watakachia. Kale kwa puani. Siani no kumihani wapuani. Navi siani no hiyo. Katika netoko ya nyu honua unua thiwangu wangu kuneta ni ya thunu nani kwa hikale kampa tokochalecho.

0: piatto, ma io ho una di raccava, mi sento con un tuo pedone, non raga, non è che mano, non è
1: Rumi mara ya 5 horas ni 58 minutos, vale que va nindro o cara que ni programa rata se no studio radio sa mi col 5 watt tenem tandie willa nera karibu mi teko sa radio.

tikuzani kuti ndawi zonse mukakhala kuti makonda zamasero ntima umakhala pamenepo zambiti zomwe zimachitika tione kuti kodi kunkhani zimenezi zamasewero pali zotani komanso madera osiyana-siyana zikuyenda motani